suo che ha nel nascoso non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice, vedo ogni